0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: A esos papitos maestros de chasquilla, feliz día, papá, de parte de Radioactiva.